0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Abbiamo superato l'alba. Abbiamo vinto contro il tempo.

Benvenuti allo zoo. Dimenticatevi il decoro. Dimenticatevi il lavoro. Qui non si produce niente. Qui non serviamo.

0: scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Buone stelle, buon Ferragosto a tutti, miei cari, dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, sabato 15 agosto 2026. Ariete, Mercurio, dal suo aspetto armonioso, vi invita ad essere tra gli organizzatori della festa odierna. Tuttavia, preparatevi nell'eventualità che le vostre proposte non siano in grado di suscitare l'interesse altrui e fatelo senza offendervi. Voto 7. Toro, approfittate della luna che in mattinata sarà ancora in ottimo aspetto per sistemare ogni cosa, con lo scopo di godervi un Ferragosto senza pensieri. Voto 7 più. Gemelli, l'entusiasmo che vi è proprio aumenterà non appena la luna tornerà ad esservi amica. Nel frattempo non badate alle piccole noie che potrebbe causare e cercate di dare il meglio di voi in ogni circostanza. Voto 8 meno. Cancro, le ore del mattino, grazie alla luna positiva, favoriranno un certo dinamismo. In seguito è possibile che non tutto vi soddisfi, ma cercate di non palesare il vostro disagio, altrimenti rischiate di guastare la festa a tutti. Voto 7 meno. Leone, dedicate la festa di mezza estate a tutto ciò che vi aggrada, sapendo che avrete anche il benestare della luna che nel corso della giornata diventerà positiva e dunque complice di Mercurio nel segno. Voto 8. Vergine, la luna presente nel segno nella prima parte di giornata favorirà i programmi fatti per oggi, così avrete la certezza di sentirvi alla fine molto soddisfatti. Voto 7 più. Bilancia, l'arrivo nel pomeriggio della luna nel segno vi renderà appagati, ma solo se non darete retta alla fretta di Marte in posizione disarmonica, perciò prendetevi tutto il tempo necessario per fare ogni cosa con calma. E voto 8 meno. Scorpione, lasciate almeno per oggi le preoccupazioni lavorative di Mercurio dissonante e godetevi un Ferragosto spensierato e dinamico come vuole Marte positivo. Voto 7 più. Sagittario, tutto bene in particolare dal pomeriggio, quando la luna tornerà a guardarvi con benevolenza rendendovi protagonisti della festa odierna. Voto 8. Capricorno, siate saggi e cercate di non alimentare eventuali discussioni familiari così da evitare di guastare il clima vacanziero. E voto 7. Acquario, la luna cambiando volto e diventando positiva vi sarà d'aiuto per vivere momenti piacevoli, ma solo se non penserete troppo a ciò che vi aspetta al ritorno dalle ferie. E voto 7 più. Pesci, l'ottimo aspetto di Marte vi vuole dinamici e volenterosi, anche se al mattino potreste avvertire una certa stanchezza da non assecondare, perché poi tutto vi apparirà semplice e chiaro. E voto 8 meno. E anche per oggi è tutto, buone stelle e ancora buon Ferragosto dalla vostra Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. If you love me, let me hear you. Let me hear you. Radio Padova The Beat. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
7: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
8: Radio Padova Meteo.
9: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. C'è tenera giornata di Ferragosto, ancora in compagnia dell'anticiclone africano, tempo stabile e soleggiato su gran parte del Triveneto, anche se al pomeriggio aumenterà un po' la variabilità in montagna, rischio di qualche acquazione o temporale di calore, soprattutto su Alpi settentrionali, Alto Adige e Dolomiti. In pianura ancora tanto caldo, molta afa anche sulle coste dell'Alto Adriatico. Nella giornata di domenica aumenterà infatti la variabilità con acquazzoni e temporali più diffusi proprio sui settori montuosi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

Siamo partiti con grande energia in questo sabato con Radio Padova e con me Cristina Dori. Naturalmente erano gli 883, Bella Vera, Lontano 2001. Adesso invece questa estate 2026 ci regala delle cose molto interessanti, tipo Volevo capire, cantata da Madame e Marrakesh.

Un Ferragosto splendido, anche perché lo stiamo passando insieme, voi e noi di Radio Padova Ritmo Italiano. Anna Oxa con Cheyenne ci hanno regalato Camminando Camminando, e invece ora vi consiglio di goderci insieme Achille Lauro, La città degli angeli. Angeli.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi. Traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Ricordiamo che l'area di servizio Gruaro Ovest sulla 28 Porto Gruaro Conegliano in direzione della 4 non eroga carburante. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio.

0: Maledetto me, Fulminacci a Radio Padova Ritmo Italiano in versione ferragostana, con me Cristina Dori e con tutte voi e tutti voi. Ora invece sentiamo una delle canzoni di punta di questa estate, Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.
1: Sempre

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

0: ti piace questa musica? Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Anzi, bellissimissima, lascio un punto e una virgola quando scrivo di te.
0: Radio Padova Generazione Z.
2: Chase every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
7: Radio Padova Meteo.
8: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. C'è tenera giornata di Ferragosto, ancora in compagnia dell'anticiclone africano, tempo stabile e soleggiato su gran parte del Triveneto, anche se al pomeriggio aumenterà un po' la variabilità in montagna, rischio di qualche acquazione o temporale di calore, soprattutto su Alpi settentrionali, Alto Adige e Dolomiti. In pianura ancora tanto caldo, molta afa anche sulle coste dell'Alto Adriatico. Nella giornata di domenica aumenterà infatti la variabilità con acquazzoni e temporali più diffusi proprio sui settori montuosi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Tica, Tiziano Ferro, canzone invece indimenticabile perché effettivamente ha ancora un posticino speciale nel nostro cuore. Benvenuti in questo Ferragosto con Radio Padova Ritmo Italiano, con me Cristina Dori e con Ligabue, Certe donne brillano.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
2: Quando

Prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica Le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

Umberto Tozzi, una chicca firmata a Radio Padova, è datata 1980 ed era Dimmi di no. Adesso invece Aranciata con Fra Quintale qui a Radio Padova, Ferragosto, Ritmo Italiano, e ovviamente pronti per il nostro speciale

0: Buone stelle, buon Ferragosto a tutti i miei cari dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi sabato 15 agosto 2026. Ariete, Mercurio dal suo aspetto armonioso vi invita ad essere tra gli organizzatori della festa odierna, tuttavia preparatevi nell'eventualità che le vostre proposte non siano in grado di suscitare l'interesse altrui e fatelo senza offendervi. Voto 7. Toro, approfittate della luna che in mattinata sarà ancora in ottimo aspetto per sistemare ogni cosa, con lo scopo di godervi un Ferragosto senza pensieri. Voto 7 più. Gemelli, l'entusiasmo che vi è proprio aumenterà non appena la luna tornerà ad esservi amica. Nel frattempo non badate alle piccole noie che potrebbe causare e cercate di dare il meglio di voi in ogni circostanza. Voto 8 meno. Cancro, le ore del mattino, grazie alla luna positiva, favoriranno un certo dinamismo. In seguito possibile che non tutto vi soddisfi, ma cercate di non palesare il vostro disagio, altrimenti rischiate di guastare la festa a tutti. Voto 7 meno. Leone, dedicate la festa di mezza estate a tutto ciò che vi aggrada, sapendo che avrete anche il benestare della luna che nel corso della giornata diventerà positiva e dunque complice di Mercurio nel segno. Voto 8. Vergine, la luna presente nel segno nella prima parte di giornata favorirà i programmi fatti per oggi, così avrete la certezza di sentirvi alla fine molto soddisfatti. Voto 7 più. Bilancia, l'arrivo nel pomeriggio della luna nel segno vi renderà appagati, ma solo se non darete retta alla fretta di Marte in posizione disarmonica, perciò prendetevi tutto il tempo necessario per fare ogni cosa con calma. E voto 8 meno. Scorpione, lasciate almeno per oggi le preoccupazioni lavorative di Mercurio dissonante e godetevi un Ferragosto spensierato e dinamico come vuole Marte positivo. Voto 7 più. Sagittario, tutto bene in particolare dal pomeriggio, quando la luna tornerà a guardarvi con benevolenza rendendovi protagonisti della festa odierna. Voto 8. Capricorno, siate saggi e cercate di non alimentare eventuali discussioni familiari così da evitare di guastare il clima vacanziero. E voto 7. Acquario, la luna cambiando volto e diventando positiva vi sarà d'aiuto per vivere momenti piacevoli, ma solo se non penserete troppo a ciò che vi aspetta al ritorno dalle ferie. E voto 7 più. Pesci, l'ottimo aspetto di Marte vi vuole dinamici e volenterosi, anche se al mattino potreste avvertire una certa stanchezza da non assecondare, perché poi tutto vi apparirà semplice e chiaro. E voto 8 meno. E anche per oggi è tutto, buone stelle e ancora buon Ferragosto dalla vostra Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: amo.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati in compagnia della nostra redazione Traffico Regolare sui tratti in gestione ad Autostrada Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Ne approfittiamo quindi per ricordarvi che dal 1 agosto i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, Latisane e Venezia Est rimangono chiusi al pubblico. Da lunedì 3 agosto è aperto al pubblico solo il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. Con questo è tutto. Per essere informati in tempo reale su via e traffico da Brescia Trieste, ricordiamo che è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

con la musica alla radio, ovvero l'invito di Laura Pausini a mantenere sempre con voi la radio del cuore, in questo caso Radio Padova Ritmo Italiano, con me Cristina Dori in questo Ferragosto, e un tuffo indietro nel tempo, visto che andiamo a riscoprire Franco Battiato, Up Patriots, Two Arms.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronto a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea, a 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Radio Padova Meteo.
7: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende la giornata di Ferragosto, ancora in compagnia dell'anticiclone africano, tempo stabile, soleggiato su gran parte del Triveneto, anche se al pomeriggio aumenterà un po' la variabilità in montagna, rischio di qualche acquazzone o temporale di calore, soprattutto su Alpi settentrionali, Alto Adige e Dolomiti. In pianura ancora tanto caldo, molta afa anche sulle coste dell'Alto Adriatico. Nella giornata di domenica aumenterà infatti la variabilità con acquazzoni e temporali più diffusi proprio sui settori montuosi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
8: Su Radio Padova, la disco italiana.
9: Da questo momento
8: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: Francesca Michelin in questo sabato di Ferragosto con Radio Padova, con tutti voi ovviamente impegnati a fare chissà quante cose, e la canzone era Strega Comanda. Ora invece Annalisa, Direzione la vita, essere state con noi, ci sono gli aggiornamenti delle news.
1: C'è una

0: Bossa Nostra, Gaia su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buona mattinata, buon weekend, ma soprattutto buon Ferragosto a tutti. Benvenuti con la nostra musica, sono Luca Lazzari, vi terrò compagnia fino alle 13. I nostri successi non si fermano mai, adesso ne mettiamo tre in fila e la prima è di Cioffi, si intitola Carmela.
1: Tre canzoni in fila.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Merkel Cremont, Serena Brancale, The Colors su Radio Padova, Ritmo Italiano con Partenope. È la canzone che ha concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Ancora una volta ben trovati, buon Ferragosto a tutti con la nostra musica. Tra poco aggiorniamo anche la situazione del traffico sulle autostrade a nord-est, ma adesso c'è anche Ermal Meta e la nuova si intitola Calma Metafisica.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Le uniche notizie riguardano il traffico intenso, code sulla 4 Venezia Trieste in entrata allo svincolo di Latisana e alla barriera di Trieste Lisert in entrambe le direzioni di marcia. Sempre per traffico intenso si procede in coda sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e l'innesso con la 27 in direzione Trieste e per lo stesso motivo code sulla 31 della Valdastico in uscita allo svincolo di Piovene Rocchette in direzione Piovene. Con questo è tutto, le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram e per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: tutti su Radio Padova Ritmo Italiano. La canzone si intitola Ora e a proposito di Jovanotti, in questo momento sicuramente starà pedalando da una parte all'altra d'Italia, visto che sta facendo il giro del sud della nostra penisola tra un concerto e l'altro e come sempre ha deciso di muoversi in bicicletta, appassionato delle due ruote. Benvenuti su Radio Padova Ritmo Italiano, buon Ferragosto a tutti da Luca Lazzari. Una delle canzoni più importanti di quest'estate è di Francesco Gabbani e si intitola Summer Funk.
1: Le unghie

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronto a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Tutte le mattine dalle 6 alle 9, weekend compreso, comincia la giornata tra amici.
2: Buongiorno amici. Buongiorno amici. Radio Padova.
1: Chase every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su Strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su Iliad.it.
7: Su Radio Padova, la disco italiana.
8: Da questo momento
7: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

In assoluto uno degli artisti più importanti della musica italiana di sempre. Gianni Morandi su Radio Padova, Ritmo Italiano con l'attrazione. Benvenuti. Tra poco la nostra redazione, ci saranno le ultime notizie, ma adesso c'è anche Giorgia, per lei canzone nuova, si intitola Tra le lune e le dune.

0: prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
1: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: Radio Padova. Radio Padova. Ritmo italiano.
1: Avevamo parlato

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Tananai con Ragni di qualche anno fa nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano. Sentiamo anche Laura Pausini, questa è Simili.

Da Ottica Le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

La collaborazione tra Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini. E invece tra le buone abitudini, il pranzo di Ferragosto già finito? Vi sentite belli appesantiti? Beh, prima del bagnetto, naturalmente. Aspettare il completamento della fase digestiva. Questo per chi naturalmente gode di un momento di vacanza nel Ferragosto, ma molti, non dimentichiamolo, lavorano. Sentiamo Ermal Meta nei prossimi minuti. Calma metafisica. Il cielo.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronta a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita.
2: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
3: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
5: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Su Radio Padova, la disco italiana.
9: Da questo momento
8: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su Radio

0: sono le 15 e 59 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.